lano zaino. Zanzo vansin rade ka lano zaino. Lano zaino e kisra lano zaino. Zanzo vansin rade ka lano zaino.